0: immagini mi avranno sia
1: Mia madre si è sentita.
0: Guarda, non ho sbagliato.
1: Roger, your mobile. Vichunga 347 mobile. Passenger to you.